0: Dacă eu cum așa dăm să fie.
1: Animal din zăghi. E cum așa o timp.
0: Și o timp. Din așa e fixe a fost o. Deci așa o timp ține, mai așa avea. Deci așa o timp, mai așa o timp.
2: Eu de așa, eu de așa.
0: Sigur, zic că merg, amă. Și că merg, amă, dar eu merg, da. Mi-ai făcut un nou, antipito.
1: Ei, ma che drascinis, col me ne pegatim se ne scialo non ma che casa romani ci fa salta anche. Che la vedi metto alla di drascio. Adesso mi dà
0: niente, ma la di voi ce l'ho.
1: Ma di ciò che non tra altri voi a pegaita. Ma se si si per te. Mi do una va. Ma se mi dà io da altri voi orante. Non fa male a te.
2: Che è questo?
1: Ma non succede niente.
0: No, no, niente di cosa.
1: Ma niente. Non si deve fare niente. Non si deve fare niente. Potete avviare, se ho chi ce l'ha mangiato il giro. Non si deve fare niente.

0: la mia chiama a dire se casa. Se è restato a terra.
1: Non mi piace chiesa.
0: Non mi piace chiesa.
1: Domani faccio chiamare il maia in mio lato.
0: Domani. Voi allora non lo faccio.
1: Non come mi vedo.